0: penso piuttosto. La morità che è dovuta.
1: In
2: Halloween.
3: Io me lo farò. In Halloween.